0: ngata mono bo di taxi di bese di traka di inche ha hona petuo di tla nne fela di bejwalo jwale hono thufela o tlo hlokomediswe hle le hore di driver's license le tsona nako ya teng e tla tloa le montse hlano ho ya le mong tsele shube ke taba tse ntle tse thabisang.
1: Unapologetic, unmatched, the sound of the city.
2: Oh yeah.
1: 011 Radio, the pulse of Jersey.
0: Ale hantle hantle mo ne ke ya teng ke mo.
1: Live from the city that never sleeps. 011 Radio, the pulse of